0: Poi è venuto giù da quella che non dà avanti.
1: That one, go ahead.
0: Yes, sir, Chief. We're going to stage right there in front of the church.
1: Understood. Who's our rescue 20 responding?
2: 855.